Le kine men da don la di lengo o ga na yengo don la di le ya le ya ya le pi

Aroye sarto shogur tanyo chambago Asado daogo chirtango menyo jayin naego Asado daogo Aro chosong sero kagabun chago Asado daogo ngartar chanang galang inago Asa da ogo di Aro chirta ni rishuka yang inago Asa da ogo Yesa ma shogo ika tiwa ago Asa da ogo di Aro chorgo ngomen rogo jayana na ago